0: with
1: I got distracted.
2: Dann später geht's zum Atelier. Und in Atelier, ich bleibe.
3: Dopo la colazione vado in my studio, open un po' di tempo anche se avrei internet a guardare email, a Facebook, avoiding il giornale Start of the World, maybe reading newspapers, losing a little bit of time in social networks sometimes.
2: Und ist immer ein Kampf inzwischen so Administration und E-Mails, Organisation und alle so solche Sachen und richtig kreative Arbeit und Versuche.
4: Una signora arrivò ad un evento Entrambe indossavano lo stesso paio di scarpe ed entrambe avevano la conciatura a coda di cavallo. Erano alte più o meno uguali e portavano la stessa borsa. Una società tecnologica nel mio quartiere ha pubblicato un annuncio per l'assunzione di una persona e tutti coloro che hanno presentato domanda di assunzione si chiamavano Michael. Elena indossava Elena had lo stesso the exact impermeabile same black rubber raincoat that I was wearing.
5: Quando
4: ero nella scuola superiore, io e la mia migliore amica, my best friend and I both went to separate bookshops on the same day and bought two copies of the same book.
6: Io ho due
4: I have two very close friends who are also singers. All three of us auditioned for the same role in an experimental performance work. And they decided to cast all of us. We were startled to see each other when we all showed up for the first rehearsal.
7: So